Radio Touring 104.

0: State ascoltando Radio Touring 104. Touring 104.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

Questa è Radio Touring 104.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Inca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Touring 104. Touring.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
2: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Vannacci.
1: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni, trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Emanuele Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati, con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
1: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere alla Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3-7 l'americano Thin. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point e supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo, il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passarella la finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: Made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest.
0: Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi. Non mancare!
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
0: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: Made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest.
0: Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi. Non mancare!
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: 104.
1: Touring 104.
0: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: domenica.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: Questa è Touring 104.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: giocare.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona una S3.
2: Touring 104.
3: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

0: mancare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Touring 104.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, in senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Dove c'è una grande volontà, non possono esserci grandi difficoltà. Niccolò Machiavelli.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: State ascoltando Touring 104.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3.
3: State ascoltando

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovate d'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
2: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione sul Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
1: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese, con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
1: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
2: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
1: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Turing 104. Informazione e passione.

0: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Diffida della falsa conoscenza. È molto peggiore dell'ignoranza. George Bernard Shaw.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.
2: Mi

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Smash It Up Chat.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande, fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
2: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In un'intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
1: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
2: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenze e false attestazioni a pubblico ufficiale.
2: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione e coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
1: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima delle esperienze a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Dovunque e comunque si manifesti l'eccellenza, subito la generale mediocrità si allea e congiura per soffocarla. Arthur Schopenhauer.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Smash It Up Chart.

0: fare.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Dubitate di tutto, ma non dubitate mai di voi stessi. André Gide.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Smash It's Up Chat.

e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest, lungomare, Falcomatà, Reggio Calabria, altezza, Torre Nervi,
0: non mancare!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
2: State ascoltando Touring 104.

Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana. Riguardo l'universo, ho ancora dei dubbi. Albert Einstein.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: it's just gonna be crazy.
1: Turing 104.

0: AA. Eccoci qui, quando sono 53 minuti dopo le 19, riprendiamo la nostra diretta dopo il show cooking a cura del nostro Marco Mauro, che fra pochissimo ci raggiungerà per presentarci, insomma, i suoi ospiti, che ci racconteranno quello che è successo, insomma, per chi non fosse presente, anche se in realtà ce ne sono veramente tanti che sono presenti questa sera, tra cui la mia Adele Briganti.
1: Buonasera, benvenuto.
0: Ciao Adele. Buonasera. Ciao, bene, allora, bentornata, benvenuta anche a te.
1: Grazie.
0: Molto bene, allora, qui continuiamo alla grande, sì. Tanta gente anche oggi, e insomma, ci stiamo divertendo.
1: E dici? La pizza piace a tutti.
0: Assolutamente, quindi questo
1: anche
0: è
1: anche mangiarla tutte le sere, insomma, sì, sì, una bella goduria.
0: Is the way, sempre e comunque. Allora, aspettiamo Marco Mauro e intanto ascoltiamo un po' di buona musica.

0: Eccoci qua, ritorniamo e come promesso abbiamo con noi il nostro Marco Mauro. Buonasera Marco.
1: Eccoci qua, abbiamo terminato con grande successo anche oggi le masterclass, lo show cooking. E più tardi sarà con noi il maestro Paolo Caridi, insomma parleremo un po' anche di
0: perfetto,
1: questo. Ma,
0: bene.
1: Ma la prima parte di questo nostro, diciamo, intrusione all'interno della Walking Radio, che devo dire ci fa veramente divertire tanto, perché quando siamo in radio noi magari non abbiamo neanche la contezza del pubblico, del tempo che passa. Qua invece ci passano davanti, ci salutano, qualcuno ci fa i gestacci, perché chiaramente quando parlo
0: vedo
1: io
0: vedo passare il mimo praticò di caseificio edilizio della
1: addirittura,
0: natura.
1: Ciao, addirittura
0: fornitore ufficiale, ricordiamo.
1: Fantastico.
0: Insomma, la mozzarella è tutta la sua.
1: Sì, ma tra l'altro c'è un entusiasmo incredibile in questo village che è pazzesco, la gente vuole assaggiare tante, torna più volte per assaggiare più pizze differenti. C'è un'offerta incredibile.
0: Ma questo lo facciamo anche noi.
1: Esatto. Ma vedo passare il maestro Musolino con il maestro Ingo Giordano. Qua siamo dalla Walking
0: siamo
1: Radio.
0: Qua. Ciao Angelo.
1: ciao. Ovviamente loro.
0: Poi c'è anche l'atmosfera.
1: C'è l'atmosfera che è bella.
0: E
1: l'atmosfera
0: tu hai
1: di
0: un
1: festa.
0: Ospite.
1: Io ho un ospite che fa l'atmosfera.
0: Con la ristorazione c'ha che
1: ah, come
0: parte,
1: no? Come no? Però non è qui in veste di ristoratore. Sebbene lui faccia parte della.
0: Lo presento
1: io, signore e signori, con noi, the one, the only Bart La Face.
0: Oh yeah.
2: Ciao a tutti, grazie dell'ospitalità e sono veramente felice di essere qua con Marco e con Benvenuto e con Adele che si chiama come mia sorella,
0: esatto.
2: questo è di buon auspicio.
0: Che peraltro posso già anticipare che tua sorella Adele sarà da noi a Voices lunedì 8.
2: Oh, e io non so niente.
0: Infatti, ieri sera a mezzanotte mi ha scritto.
1: Allora, Bart è venuto a trovarci qualche settimana fa a Voices.
0: A Cinemauro.
1: A Cinemauro, sì, ha fatto un'intrusione a Cinemauro. E l'ha fatta anche oggi perché? Perché abbiamo
0: abbiamo una telefonata, pronto?
1: Il maestro Sorbillo, ora lo richiamiamo. Perché dopo aver presentato il brano I bambini, se questo è un bambino,
0: sì.
1: È uscito con un altro singolo.
0: Ah, quindi un'altra ancora?
1: Un'altra ancora. Questa volta dedicata.
0: Come le pizze di Calabria, Pizza Festa.
1: Raccontaci.
2: Anche di più.
1: Nel frattempo, troviamo il brano.
2: Sì,
1: intanto.
0: C'è qua.
1: Su YouTube. Io intanto richiamo il maestro Sorbillo.
0: Ok, va bene. Intanto, noi mandiamo un poco di musica che abbiamo, quelle che abbiamo sicure. E poi ritorniamo e cerchiamo quella di Bart. A fra poco.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
2: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le attenzioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi del Parco dei Principi e in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'Interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
1: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di $44 al barile e secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles starebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai Paesi membri.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuel Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice del carcere di Pontedecimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.
1: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari, avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista, ma anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazioni e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
2: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I 2 occupanti del veicolo sono stati arrestati.
1: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia, partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale, un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Eccoci qua, 8 minuti dopo le 20. Purtroppo Adele non sta trasmettendo in questo momento, se no sarebbe contentissima.
1: Ah, perché? Radio. Perché è l'orario suo,
0: quello. È l'orario suo. Diciamolo, siamo ancora con Bart. Buonasera,
1: sì,
0: eccolo.
1: Ciao,
0: con Marco Mauro, l'avete già sentito.
1: Eccoci qua.
0: Che ci ha portato un sacco di gente.
1: Allora, sì, vabbè, ma c'è un sacco di. No, aspetta, intanto ricordiamo che allora, Bart ci farà ascoltare le sue canzoni. Giorno 2 verrà, sì, tornerà da noi martedì. E ascolteremo il Se questo è un bambino e il brano nuovo tuo che si chiama
2: Sofia, dedicato a mia figlia.
1: Dedicato alla figlia.
0: La quindi gioia dell'attesa è essa stessa, una gioia, quindi aspettiamo.
1: Che
0: martedì.
1: Meraviglia, che meraviglia.
0: E allora c'è Nino Lauro, grande carrozziere, soprattutto grande compagno di squadra a calcetto, perché col ginocchio malandato corre come un maledetto. Va bene, lo invidio. Ciao Nino. Allora quindi che abbiamo?
1: Noi ringraziamo intanto Bart,
2: ciao.
1: Che ci torna a trovare.
2: Grazie a martedì,
0: grazie
2: a
0: voi. Ciao a martedì, bene.
1: E abbiamo con noi una rappresentanza dell'Università Mediterranea. Perché? Perché domani
0: sono ragazzi.
1: Non sono studenti, hanno finito di studiare.
0: Ma sono giovani lo stesso.
1: Sono giovanissimi lo stesso. Anzi, raccomandati pure, mettili vicino. Ma che sei, Monello? Venite, presentatevi voi stessi.
0: Vai.
1: Perché siete qui?
0: Nome?
1: Il perché lo dico io. Il perché lo dico io? Perché
0: ma
1: domani. Un momento.
0: Vabbè.
1: Dico io il perché sono qui con noi, poi loro ci racconteranno il come. Domani all'interno dell'area talk di Calabria Pizza Fest, subito dopo la masterclass, avremo un talk show con il Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea.
0: Ah, vabbè, da dove tutto parte?
1: Da dove tutto
0: per
1: parte?
0: Per arrivare a fare quello che si fa nello show cooking.
1: Esatto,
0: nel cibo,
1: per arrivare nel piatto bisogna partire da lì.
0: All'Università Agraria. Buonasera, nome?
3: Allora, Gianluca Lico, e ho conseguito la laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari al Dipartimento di Agraria.
1: Molto
0: benissimo.
1: Bene.
0: E poi lei viene, avvicinati qua al microfono.
4: Ciao, piacere, sono Angela Viglianini. E anche io ho studiato presso l'Università Mediterranea.
0: Bene, vabbè, questo è chiaro, ce l'avete pure.
1: Ce l'avete anche scritto.
0: Sì, all'inizio, la divisa di famiglia.
1: L'inizio sembrava un po' quello delle riunioni dello psicologo, no? Ciao, sono Marco e non bevo da 20 giorni.
0: Sì. Ciao Marco.
1: Ciao Marco. Però,
4: benvenuto Marco.
1: Grazie, benvenuto.
0: Benvenuto più che altro sono
1: è lui.
0: Io, però vabbè, quello di
1: no, ma tu ti sei perso una scena incredibile perché
0: che
1: ho
0: cosa
1: visto
0: c'è?
1: Ha rovesciato la birra.
0: Che è caduta la birra? A chi gli è caduta?
1: A Luigi.
0: Fantastico.
1: Va bene, poi lo racconto.
0: No, il bello del trasmettere da Walking Radio.
1: Sì, perché
0: no?
1: noi vediamo cioè, loro e loro vedono noi.
0: A proposito, vedo Lorenzo Amadeo in un rarissimo momento di relax. Che da quando abbiamo iniziato il nostro regista è sempre qui chiuso nel Walking Radio a dirigere. Un po' tuttora invece sta prendendo.
1: Ma torniamo ad Agraria.
0: Ciao,
1: torniamo ad Agraria.
0: Vai.
1: Allora. Anzi, torniamo diciamo a quello che succederà domani. Ci sarà questo talk, ovviamente a cura del Dipartimento di Agraria. Prego.
3: Okay,
0: c'è
3: allora,
0: un'altra
3: ci
0: ragazza
3: un
0: c'è Simona,
3: sì.
0: È nascosta. Si è nascosta.
3: Ci sarà
0: vieni,
3: un
0: vieni,
3: talk
0: Simona.
3: Al Dipartimento di
0: Agraria. Vieni, Simona. Che la conosco però.
1: Aspetta, tu dici che lì
0: la conosco di vecchia data.
1: Ah, ho capito.
0: Sì,
1: scusami
0: sì.
1: Un attimo.
0: Lei era appena nata. Circa 20 anni fa,
4: oltre
0: che
4: Claudio.
0: Vieni, sì, ma avvicinati qua così non.
1: Come 20? A me ha detto 21.
4: Piccola, ma ci sono.
0: È piccoletta, però ce la fa. Bene, eccola qua.
1: Dicevamo, scusami, okay. Scusalo, dimmi.
3: No, allora, quindi c'è un primo talk col direttore del Dipartimento di Agraria, che è il professor Poiana. Marco Poiana.
1: Sì.
0: Aspetta, perché dovresti parlare da questa parte del
3: ok, video. Da okay. Questa parte.
0: Ah, così.
1: Il professor Poiana, guarda che voce radio finta che ha.
3: Quindi sull'olio extravergine di oliva, che è identitario del.
0: Ripeta l'olio extravergine di oliva.
3: Olio extravergine di oliva.
1: Ma prendiamolo subito! Ma abbandona l'università e viene a trasmettere!
3: E dopo ci sarà un nostro intervento nel cooking show,
1: sì.
3: Dove faremo vedere la magia della lievitazione.
1: Che
3: tu sai, benvenuto Marco, che cosa è, come succede questa magia, come accade?
0: Quello che so io è che si impasta la pizza, si mette a riposare e gonfia.
3: Proprio questa magia del gonfiare te la faremo vedere domani.
1: Che meraviglia.
3: Chi è il responsabile di questa trasformazione?
0: Gonfiano le pallette della pizza.
1: esatto. Ah, okay. I panetti della pizza.
4: Ma è solo Gianluca che le sa fare gonfiare.
0: Qua Simona, qua il microfono.
4: È solo Gianluca che spiega
0: che fa gonfiare
4: la magia.
0: Le pallette.
4: Cioè, sì. Noi siamo solo complici.
0: A che ora farete missione? Questa cosa?
3: La faremo dopo le 19.
0: Dopo le 19, okay, dopo
4: sì,
0: le 19, benissimo.
4: D'accordo.
0: Ok.
1: Va bene. Detto questo, Simona perché è qui? Perché Simona è responsabile di quello che è l'orientamento, cioè tutti quegli aspetti diciamo promozionali, ma in realtà non solo promozionali, diciamo informativi delle facoltà dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, per raccontare cosa succede all'interno delle facoltà dell'università e per dire che anche a Reggio Calabria si può studiare, c'è un'offerta formativa importante, si possono scegliere veramente tantissimi indirizzi, tantissime prospettive di studio e di vita, per non disperdere le nostre energie, le nostre eccellenze, cioè i nostri giovani.
4: Eh sì, direi che stiamo venendo dallo SWEL, ragazzi.
1: Sì?
4: Siamo andati a Marina di Cutro perché
5: l'obiettivo è non solo parlare ormai con i ragazzi,
0: certo,
5: con i docenti.
0: Tutta fatica, certo.
5: Tutta fatica. Beh,
0: si vede, siete molto tirato. Certo.
5: Vabbè, perché la motivazione è importante quando fai un'attività.
0: Stefania, no, ti ho confusa con un'altra persona, perdonami, sto facendo il Filippo Lopresti della situazione che saluta tutti i suoi amici quando passa. Ciao Stefi, ciao.
5: Ok.
0: Dobbiamo fare.
5: Salutiamo pure noi. Ciao!
1: Così
5: la nostra mascotte, sta passando la mascotte, non la vedete?
1: C'è Leo?
5: Ma noi l'abbiamo immaginata anche qui.
0: All'agraria hanno gli amici immaginari.
1: Sì, ciao, sono Simone e da 20 giorni vedo la mascotte che passa quando non passa.
0: Marco, io non so che cosa piantano all'agraria, ne vorrei un po'.
1: Possiamo averlo.
5: Senti, ma Angela. Che facciamo? Stia partendo l'info point adesso.
1: E che fallo chiedere a lei? Faccelo raccontare.
4: Sì, saremo qua presenti per questo evento appunto del Calabria Fest, del Pizza Fest, e saremo molto visibili, e quindi qualsiasi informazione, curiosità, fermateci e domandate.
0: Cioè, queste con le magliettine gialle inconfondibili, quindi non le scambiate per operai dell'ANAS, sono gli studenti o neolaureati dell'Università Mediterranea, in qualche caso anche un responsabile, una piccoletta con la maglietta verde.
5: gialla.
0: È il capoccio.
5: Guarda, stanno già bloccato per chiederci informazioni, quindi abbiamo dato informazioni giuste, sbagliate sul festival, però le abbiamo date.
0: Siamo stati
5: da assistenti.
1: Okay. Esatto.
0: Se no, mandateli da noi, perché noi siamo Turin 104, informazione e passione.
1: E passione.
0: Molta informazione e poca passione. Insomma, sì, Marco. Mauro, che passione c'è dietro.
1: Vabbè.
0: Ok, salutiamo i nostri amici dell'Università Mediterranea, li ringraziamo per essere stati con noi, andiamo ancora in musica, poi torniamo.
1: Col maestro Paolo Caridi.
0: C'è il maestro Caridi. Mica pizza e fighi, mica siamo qui a pettinare.
1: No, pizza e fighi no, ma cioccolato con il bergamotto sì.
0: E andiamo.

0: adesso sono in compagnia di Marco Mauro.
1: Eccoci qua.
0: Eccoci. E chi ci hai portato?
1: Marco? Oh, come che ci hai portato? Portato, allora.
0: Voglio far presentare a te.
1: No, ma sai qual è il discorso? Che normalmente la formula sarebbe: l'ospite nostro non ha bisogno di presentazioni. Okay. Ma al di là di questo, noi presentatori cosa ci saremmo a fare? Senza presentare. Tra l'altro un amico, un food innovator, un maestro pasticcere, adesso sta lavorando anche moltissimo con le farine, tra l'altro anche lui è ambasciatore del Molino Bruno, che è main partner del Calabria Pizza Fest. Insomma, abbiamo con noi il maestro Paolo Caridi.
0: Buonasera
1: maestro.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, io non so se il tuo microfono è molto distante, si sente, ti pregherei di avvicinarlo, sì, di avvicinare il microfono, ecco. Sì. Allora, perché siamo col maestro Paolo Caridi, oltre al piacere di averlo in studio? Perché abbiamo vissuto qualche oretta fa insieme una masterclass insieme alla chef Fortuna, che è l'altro ambasciatore del Molino Bruno qui presente al villaggio. E abbiamo raccontato una novità, perché da food innovator il maestro Caridi non poteva venire se con una semplice tra virgolette pizza, perché la pizza è nella sua semplicità una regina, una maestà della nostra tavola, ma ha voluto miscelare, creare qualcosa di nuovo utilizzando degli ingredienti territoriali della nostra Calabria riproposti in un modo particolare. Ce lo racconterà direttamente il maestro.
2: Hai raccontato perfettamente tutto, mancano solo gli ingredienti,
1: ma anche l'idea.
2: Esatto. No, allora l'idea, essendo qua nella patria della pizza, nella manifestazione che si parla solo di pizza in tutte le vesti possibili e immaginabili, da tempo già ci sto lavorando per fare un qualcosa di innovativo nel campo del pane. La pasticceria è un po' casa mia e ci sguazzo da tanto tempo, e quindi creare un'innovazione nel campo della pizza, e quindi mi è venuto questo flash. Pensa Marco che tutto quello che io magari metto in cantiere generalmente lo faccio quando sono in macchina. Mi faccio i progetti in macchina.
1: Cioè, tu parli da solo in macchina?
2: Parlo da solo, okay, in macchina, perché mi faccio la domanda, mi rispondo, faccio l'avvocato del diavolo, quindi mi faccio la controdomanda, e quindi diventa interessante. E proprio l'altra sera, tornando da un viaggio, ho detto io: che devo fare per presentare una pizza innovativa? Quella di fare una pizza in bicchiere. Quindi un po' l'evoluzione della pizza, che può essere comunque considerato un po' il dolce per fine pranzo, fine cena in pizzeria. L'ho voluto chiamare Spizzi,
1: ecco, perché il nome è fantastico.
2: Un nome, come dire, spizziculiare.
1: Esatto.
2: Un nome legato un po' alla pizza. Allora, raccontiamo quello che
1: esatto.
2: È. In un bicchiere ci ho messo del pane al cioccolato. Fatto, realizzato con lievito madre,
1: sì,
2: e tagliato a cubettini e tostato, quindi avere un po' il crunch in, sì, questo dolce. Poi ci ho fatto una ganache col cioccolato, un cioccolato fondente 72%, un maragnon molto molto molto particolare,
1: molto buono,
2: con degli agrumi di Calabria, siamo nella patria degli agrumi, quindi non poteva mancare, però fatto col pomodoro, perché se si parla di pizza comunque il pomodoro,
1: certo,
2: ci deve essere,
1: certo,
2: in forma importante. E quindi ho fatto questa ganache, che è una crema al cioccolato bella morbida, che dà delle belle consistenze, beh, e dell'acidità. Ci ho voluto aggiungere un riso paradiso, perché ricordo che da bambino,
1: ecco,
2: uno dei primi gelati che ho fatto in vita mia è stato il riso paradiso, che è una sorta di fior di panna con un riso mantecato nel latte, con degli agrumi, delle bucce di agrumi messi dentro, e con un goccino di liquore strega.
1: Ma perdonami, questa è correggimi se sbaglio, è un po' la base che usano per le sfingi di riso a Messina, cioè il riso bollito nel latte,
2: bravo,
1: con l'agrume,
2: bravo,
1: e quant'altro.
2: Esatto.
1: Però ovviamente
2: c'è
1: poi
2: contaminazione,
1: okay,
2: tutto quello che si fa c'è tanta contaminazione, e quindi andare a ritroso negli anni per trovare tutto quello che può essere, perché in effetti il passato è unito all'innovazione,
0: certo, certo,
2: torna sempre di modo.
1: Ma non è finita qui, attenzione.
2: Non è finita qui, ho voluto mettere anche un pomodoro, un datterino giallo di soverato, passato leggermente al forno con un filo d'olio, un filo di olio ottobratico, quindi senza sale e zucchero. Dovevo mettere la mozzarella, e quale cosa migliore se non fare una spuma?
1: Bellissimo.
2: Quindi ho preso una mozzarella di bufala, l'ho frullata, l'ho aggiunta con un po' di panna, l'ho messa nel sifone, e quindi ho fatto una spuma.

0: Sono venuti ricciolini come le granite, che hai presente che c'è la panna su, meraviglioso.
1: Una spuma. La pizza è stata fatta da Lorenzo Fortuna, quindi una pizza rotonda tagliata a spicchi e messa dentro, quindi per dare la consistenza.
0: Ovviamente senza condimenti, una focaccia sostanzialmente.
1: Una focaccia, okay. Sì, senza niente di questo, quindi proprio per mangiare la pizza nel bicchiere, una fogliolina di menta per dare freschezza. Siamo a Reggio, non poteva mancare il bergamotto.
0: Ovviamente. Ma attenzione, allora, in che forma?
1: L'abbiamo fatto con capelli d'angelo, sì. Quindi fatti in osmosi con acqua e zucchero, cottura sul fuoco. Ho messo a sbollentare questi filettini di bergamotto e diventano semi canditi. E poi del zafarani cruschi, che sono un po' i peperoni dell'alto della Calabria, e un filo d'olio carbone, che comunque sono innamorato di questa bellissima azienda che c'ha un olio fantastico, un olio Carolea che è incredibile, e quindi bassissima acidità e basta, e poi l'hanno gustato.
0: No, esatto, è piaciuto tanto. Senti, parlaci un po' così brevemente, raccontaci un po' la storia di Mulino Bruno, se si può fare in poche battute.
1: Sì, Mulino Bruno è un'azienda che comunque ha superato i 100 anni di storia, molto probabilmente ancora più di 100 anni, perché è nato prima nel 1800, e quindi è una delle bellissime aziende. È nata con un mulino a pietra. Oggi c'è un mulino con la tecnologia importantissima, tutto con i pannelli, quindi tutto green, e quindi l'energia è ricavata dai pannelli. Si usano mulini, si usano farine principalmente calabresi, ma solo le farine calabresi non bastano, quindi farine che andiamo a recuperare in giro per l'Italia e addirittura in Europa, tanto Spagna, tanto Francia. È un mulino è alla quinta generazione, quindi
0: che bello.
1: Quindi ora c'è Quintino, che comunque ha preso le redini, è un molto giovane, dinamico, e quindi alla fine io e Lorenzo diamo un supporto. Calcolate che è un mulino, noi diciamo piccolino, però comunque ha una capienza di 2500 quintali al giorno di grano.
0: Quindi piccolino per modo di dire.
1: Piccolino per modo di dire, però comunque molto molto importante.
0: Perché noi abbiamo nel nostro immaginario c'è il mulino, quello col fiume, no? Con la mola che veniva mosso dall'acqua, ma in realtà il mulino è un capolavoro di ingegneria.
1: Ma in effetti la cosa bella qual è? Il mulino d'acqua, sì. Che fra l'altro 30 anni fa o 40 anni fa, non ricordo bene, c'è stato un motore di una nave che girava, perché è nato col mulino d'acqua, poi l'acqua non bastava più, quindi c'è stato questo motore, e quello è diventato un po' un museo,
0: un simbolo,
1: è diventato un museo per tutte le persone che ci vengono a trovare al mulino. Gli facciamo visitare questo.
0: Bellissimo.
2: Ma quando vengono a trovarvi, oltre a far vedere, possono anche fare qualcosa?
1: Sì, abbiamo un laboratorio dove facciamo ricerca e sviluppo, e spesso e volentieri facciamo dei corsi mani in pasta, quindi le persone, anche neofite, si possono mettere là a impastare magari del pane, una pizza, un dolce.
0: Fantastico.
1: E quindi
0: fantastico.
1: Diventa interessante.
0: Allora ringraziamo il maestro Paolo Garidi, ringraziamo per la sua inventiva, per aver portato a Calabria Pizza Fest questo spizzi, grazie per la storia del Mulino Bruno, e noi vediamo il buon benvenuto Marra, che è intento giù col pubblico a parlottare.
3: No, cioè, perché mi chiedeva un'informazione questo mio amico, è molto importante, vale a dire quello che ci sarà domani, che è la serata con Enzo Romeo, con Donatella Tripodi, con me e con Loredana Cosmico e DJ Set, ovviamente dopo i Piccadilly che si esibiranno prima. È stata smarrita una chiave di una macchina.
2: Esatto, l'abbiamo
3: qui. È una chiave strana, trapezzo
2: non
3: idale.
2: C'è la marca.
4: Non c'è la marca.
3: Non c'è la marca. Credo che sia Lancia, se non vado errato, una Lancia.
0: No, non so onestamente dirti. Comunque, vabbè, chi avesse smarrito le chiavi della macchina li trova qui nel Walking Radio.
3: Allora, quindi abbiamo appreso che col mulino della farina facciamo muovere anche le navi.
2: Esatto.
3: E quindi questo non è gran bella cosa.
2: Andiamo un po' in musica.
3: Vai Adi, vai.
2: A fra poco.

0: eccoci, tornati in diretta, benvenuto.
1: Eccomi. Allora, intanto allora, l'ufficio Getti Smarriti ha aperto ufficialmente.
0: Sì, è aperto. Oltre alla chiave della macchina abbiamo trovato anche un paio di occhiali da sole.
1: Dentro una custodia verde Turing, esatto. Chiamiamola così.
0: Esattamente. Ed, quindi,
1: però il colore degli occhiali non l'ho capito qual è. Se lo dai,
0: è un
1: dai
0: colore marroncino, rosa, marroncino, marca Fiorucci, custodia verde, quindi chi li avesse persi...
1: Custodia verde, Gucci addirittura.
0: No, Fiorucci.
1: Ah, Fiorucci, no, Gucci l'avremmo venduti, non avremmo detto niente.
0: Esatto.
1: Senza dubbio. Va bene, allora proseguono qui le attività, la gente è veramente tanta, siamo molto contenti di tutto questo, perché insomma una manifestazione riuscita, lo possiamo dire, anche se ancora siamo solo a metà.
0: Assolutamente sì, ma qualcuno l'ha assaggiata la pizza stasera?
1: Non lo so, l'ha assaggiata la pizza signora? No, ancora no, vediamo qualcun altro.
0: Vediamo.
1: C'è una volta, i primi tempi che trasmettevo fuori del Walking Radio, appena mi avvicinavo col microfono scappavano tutti. Vediamo, faccio un'altra prova. Ciao, nome?
2: No. Michele.
1: Michele, ciao, Michele, hai già assaggiato qualcosa?
2: Buonissima.
1: Quale?
2: La pizza mediterranea piccante.
1: La mediterranea piccante, ti è piaciuta?
2: Buonissima.
1: E quindi noi siamo contenti, grazie Michele, lei sorride, tua moglie immagino, e vado anche da lei,
3: ovviamente.
1: Quindi nome?
3: Stefania,
1: e allora tu, lui la mediterranea
3: stessa
1: piccante?
3: Stessa pizza.
1: Uguale?
3: Sì.
1: Non avete pensato che sto prendendo una mediterranea, una l'altra, dividiamo.
3: Tropeana, no, i miei figli, Tropeana, Margherita.
1: Quindi i tuoi figli hanno fatto palla al centro.
3: Sì.
1: Grazie Stefania, grazie Michela.
3: Grazie, tutto buono.
1: Tutto buono, grazie
0: bene,
1: ancora.
0: Bene,
1: quindi sì, evidentemente sì. Buonasera signora.
3: Buonasera.
1: Lei scappa, no?
3: No.
1: Io la currio, non è...
3: Mica curria?
1: La pizza l'ha assaggiata?
3: No, ancora no, siamo...
1: Ancora arrivati. Sta scegliendo.
3: Stiamo facendo un giro prima.
1: Benissimo, allora ci vediamo dopo, ci vediamo qua fra poco. Ok, grazie. Poco, se va a fare la fila penso che ci arriverà qua verso le 11:15, occhi e croce. Va bene, allora qui praticamente hai visto che si è svuotato tutto in un attimo, appena
0: esatto,
1: mi hanno visto andare
0: in
1: giro.
0: Ti hanno visto col microfono,

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: Eccoci tornati, caro benvenuto.
3: Sì, eccoci, ecco, perfetto. Sì, bene, sì, allora ci stiamo ascoltando queste canzoni natalizie.
2: Sì,
3: però
2: ma, insomma,
3: vabbè, invece del panettone mangiamo la pizza. Va bene, ok, quindi poi domani ne parleremo con Filippo, lo ringrazieremo per questa playlist meravigliosa.
2: Assolutamente,
3: bene,
2: assolutamente.
3: Allora qui continuiamo, la file si implementano, quindi questo
2: sì,
3: si
2: ho
3: può
2: visto,
3: dire.
2: Ho dato un'occhiata poco fa perché mi era venuto un languorino, però penso
3: infatti,
2: che rimando
3: sì, anche
2: il languorino.
3: Rimarrà il languorino per un po' sicuramente.
2: Sì, sì.
3: Allora ricordiamo la cassa munita di POS.
2: Sì.
3: Che è quella là, quella centrale,
2: sì, sì.
3: Diciamo sulla stessa linea del Walking Radio di lato al Beverage Marito.
2: Esatto.
3: Quindi quella l'unica al posto, c'è un'altra in contante invece alla sinistra, alla
2: esatto,
3: destra guardando il Walking Radio.
2: E ricordiamo anche che abbiamo l'ufficio Oggetti Smarriti proprio
3: sì,
2: qui sul Walking Radio, quindi c'è una chiave di una macchina
3: di forma triangolare,
2: esatto,
3: trapezoidale, non si capisce, credo lancia,
2: ma non diamo informazioni errate, quindi
3: no,
2: è una chiave di macchina e poi c'è anche un paio di occhiali da sole, custodia verde, marca Fiorucci e colore marroncino.
3: È colore marroncino, quindi questi li teniamo qua, nel momento in cui qualcuno dovesse venire a reclamarli glieli consegneremo direttamente.
2: Poi,
3: bene,
2: insomma, più
3: allora
2: tardi
3: ti
2: ci
3: posso
2: raccontare musica.
3: No, aspetta perché
2: okay,
3: ti voglio raccontare quando escono dalla fila con la pizza in mano,
2: sì,
3: sono soddisfatti perché tipo ho vinto.
2: Ah, finalmente.
3: Perché chissà quanto tempo sono stati là. Va bene, allora noi siamo vicini a loro, fra poco andremo a fare la fila anche noi, ma intanto mandiamo un po' di musica e ritorniamo fra poco.
2: Ok, a fra poco.

0: Eccoci Ben.
1: E comunque tu non ti sei accorta?
0: No.
1: Che abbiamo iniziato alle 20.08, cioè, quindi c'è. È solo che domenica non è
0: 8
1: lunedì.
0: Minuti dopo le 8, quindi per me è proprio un
1: triste. Il must, quindi.
2: Touring 104 notizie. Touring 104 notizie.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
4: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le attenzioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi del Parco dei Principi, in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
3: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di $44 al barile e secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles sarebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai Paesi membri.
4: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuel Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice al carcere di Ponte Decimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.
3: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari, avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista, ma anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazioni e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
4: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I 2 occupanti del veicolo sono stati arrestati.
3: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia, partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale, un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Questa è Touring 104.
1: Sono 22 minuti dopo le 21, siamo ancora qui in attesa che fra pochissimo inizierà il concerto di Joe Pugliese Band.
2: Che meraviglia, la musica è fantastica.
1: Assolutamente
2: sempre.
1: Sì, a seguire ho visto passare adesso Tony R, che insomma ci sarà il suo DJ set. Molto bene, allora invece Marco Mauro ci ha portato degli altri
2: amici
1: importanti.
2: Ma sì, perché abbiamo il piacere, tra l'altro, di avere tanti amici qui al Calabria Pizza Fest,
1: sì.
2: Amici che hanno a che fare col mondo della pizza. Anzi, io vorrei che fossero loro, perché da San Calogero, anzi da Calimera, frazione di San Calogero, di Bibo Valencia,
1: sì.
2: Abbiamo con noi
3: Salvatore Pugliese,
2: sì.
3: È qui con noi, è un
2: grande
3: imprenditore di lunga data.
1: Ma così sembra che sei tu.
3: No,
2: ma facciamolo io al dottor Pugliese.
4: Prego. Buonasera a tutti, Salvatore Pugliese,
2: esatto.
4: Rappresento l'azienda Salumificio Fratelli Pugliese con l'acronimo SAP. Produciamo dal 1988 salumi tipici calabresi, il principale prodotto da noi fatto è l'anduia.
1: La voce che avete sentito prima invece era Massimo Tigani.
3: Sava.
1: Perfetto, Sava. Benissimo. Perché in pratica lui presenta, no? Il salumificio. Parli tu, pensano allora è lui chi ci ascolta in macchina.
3: Sai qual è? Così sveliamo subito il mistero.
1: Sì.
3: Salvatore è qui. Vabbè, innanzitutto io sono un vecchio amico della vostra editore.
1: Sì.
3: E
1: vabbè,
3: abbiamo realizzato. Abbiamo realizzato una sinergia tra un comunicatore e un produttore per varare il progetto Undugia Imperiale. Voi sapete
2: allora,
3: meglio
2: attenzione,
3: di me.
2: Attenzione, sottolineiamo questo. Hai sentito la pronuncia?
1: Undugia.
2: Undugia, che è la pronuncia
1: giusta,
2: originale, ufficiale.
3: Questo Salvatore può darci la firma.
2: Okay.
4: Sì, la pronuncia dell'Undugia è perché è stata sempre chiamata così e quindi ci teniamo molto a questa pronuncia.
1: Beh, esatto, certo, ovviamente, sì, come noi ci teniamo che si dica Bergamotto di Reggio Calabria, non
3: bravo.
1: Calabrese, quindi è giusto. Quindi Undugia, ricordiamocelo, Undugia. Perfetto, bene.
2: Quindi, sai, posso aggiungere una cosetta?
1: Vai,
2: no, perché
1: aspetta,
2: il nome, no, ti spiego perché, il nome Undugia è stato usato anche da diversi gelatieri.

0: ha fatto il Gianduja, certo, che hanno un gelato fatto con la nocciola, il cioccolato e una parte di Nduja, per Nduja, sì, che guarda, lo scusa,
1: l'Nduja per... è esplosa a livello, esatto, mondiale. E guarda, è un caso veramente di studio, perché non è stato progettato questo lancio, e forse molto probabilmente è dovuta senz'altro, sì, al suo sapore,
0: è andato virale da solo,
1: forse anche però alla flessibilità, alla duttilità di questo prodotto, esatto, lo usi, sì, sulla pizza, lo mangi su un crostino, ci fai il sugo, lo metti tutto negli arancini, quindi
2: l'abbiamo mangiato, esatto, poco fa, infatti, esatto,
3: sì. Ma io penso che l'esplosione, come diceva Massimo, è perché è versatile in cucina per tutto, infatti è considerato un salume, ma in realtà io lo considero un insaporitore, perché dovunque la metti dà un valore aggiunto.
2: Questa
3: a quello
2: bella,
3: che si sta
2: bene. Insaporitore
0: è fantastico,
2: piace, sì, anche perché proprio è più adeguato,
0: è da sapore, è normale, è spinge
1: strong. E oggi qui, grazie anche a Calabria Pizza Fest, si lancia questo progetto Nduja Imperiale, che è un, bella, progetto, se vogliamo, di rafforzamento del posizionamento della Nduja su una fascia alta altissima, quindi con tutte le materie prime certificate
2: nella scala tipo dei salumi, per intenderci.
1: Sì, bravo, nel senso che spesso, sai, la grande distribuzione organizzata eccetera inducono ad una guerra sul prezzo, che però va verso il basso piuttosto,
0: esatto,
1: che verso l'alto, è proprio un fenomeno di mercato. Invece, grazie alla presenza appunto di Salvatore, che da sempre produce una Nduja particolare, è nato questo progetto. E grazie a voi per questa bellissima iniziativa che avete portato avanti.
2: Grazie a voi, intanto, che ci avete insegnato Nduja.
0: Primo.
2: Noi che facciamo comunicazione è molto importante che ci esprimiamo con i termini giusti, quindi questa ora prendiamo appunti, in futuro non sbaglieremo più. E poi invece vi ringraziamo perché fabbricate la Nduja.
0: È la miseria. Ma mica solo la Nduja. No, quello è il prodotto di punta. No,
3: a tutti, se volete venire a visitare la nostra azienda, sì, siamo
2: dove
3: sempre...
2: si trova e come si chiama?
3: Anzi, approfitto, domani c'è un motoclub, mi pare che si chiama il Transalp di Reggio Calabria, sì, che l'ha organizzato la manifestazione, vengono a fare una visita da noi e gli abbiamo e abbiamo offerto una degustazione.
2: Sono motociclista anch'io e non siamo mica fessi noi motociclisti.
0: Niente, facciamo una cosa. Benvenuto, facciamo una cosa, organizziamo un tour di Radio Touring, sì, nell'azienda del dottor Salvatore, che ci farà gustare la Nduja, ma soprattutto
2: come
0: ci farà vedere
2: l'azienda.
3: L'azienda è SAP, Fratelli Pugliese, ma è conosciuta come SAP.
0: SAP, perfetto.
1: Ragazzi, se è possibile un'ultima riflessione.
0: Sì, certo.
1: La Nduja, per circa, diciamo, 40%, è fatta di peperoncino.
0: Sì.
1: Sapete meglio di me che proprio in queste settimane si valorizzerà questo traguardo del peperoncino calabrese IGP,
0: certo,
1: quindi teniamo presente che Nduja significa anche e soprattutto peperoncino calabrese,
2: certo,
1: di qualità.
2: Ovviamente no, è un prodotto tipico ovviamente nostro, no, della nostra terra, poi chiaramente all'interno della Calabria la capitale, lì, certo, il vibonese per intenderci, quello sicuramente.
1: Sì, sì, l'area del Monte Poro, prego, sì, di qualcosa.
3: No, sì, diciamo che questo è un traguardo molto importante, perché essendo il peperoncino un elemento molto importante nella Nduja, perché è quello che conferisce il sapore in realtà, e quindi avere oggi un IGP significa rafforzare la qualità del prodotto, perché possiamo certificare cosa si sta mettendo dentro questo nostro prodotto del territorio. In più cerchiamo di portare avanti l'indotto agricolo, perché comincia a capire che produrre peperoncino è un'opportunità.
2: Bene, perfetto, quindi c'è un'opportunità, domani avremo il seminario dell'Università Mediterranea,
0: certo,
2: dell'Agraria,
0: certo,
2: quindi insomma anche questo potrebbe essere una materia d'approfondimento. Bene, allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no ringraziamo Massimo Tigani e ringraziamo Salvatore Pugliese per essere stato qui con noi, grazie.
0: Praticamente passiamo da un pugliese all'altro, da Salvatore al Gio Pugliese che suonerà
2: fra un po'. Del salone al pugliese che ci
3: guarda, sì, non per niente abbiamo dovuto mettere l'acronimo SAP, perché essendo pugliese come cognome, facendo delle manifestazioni fuori regione, ci chiedevano: ma cosa fanno i pugliesi nella Calabria?
0: Esatto.
2: Pensi che a me invece mi chiamano come testimonial un po' dappertutto, perché mi chiamo Benvenuto, quindi
3: ognuno col suo.
0: Grazie ragazzi, buon lavoro.
2: Grazie a voi. Poco linea a Gio Pugliese, in questo caso il cantante musicista, sì, e la sua band, e poi noi ci ritroviamo in diretta domani, ma rimaniamo ancora con la nostra musica.
4: Assolutamente, ciao.
3: Grazie.